chi le vanno a fare il panico della palla. Noi il panico lo fate a te.

Arrivo. Young. Quel ma pur resiste. Se mi chiedi un pezzo chileno che...